la muira leni ai waro meli ha musuira ni hakelo sulu tana tana rukiro ke hano maniyu snok melaye moani

0: Wanoite.
1: Wanoite Radio Msambiki.
0: Sina mwiro wi.
1: Ni hani wa Celestino Kaitano ke mwero wa bai wanno.
0: Obaraje. Obaraje. Ndere shemva machapa.
1: Machapa wa. Ei kanta kele ya mte konno.
0: Vale ale ansiva nsheni karakata celeste sai sai tu vi mnaka la shima mele.
1: Machapa ale ansiva kokosa. Ni karakatori pa bakhane. Ne lo khwa ya babo mukethe.
0: A trailer mo vir kana karakata ene.
1: Ei a trailer.
0: En kuma tuikina. Ya ba hemo ni musina patani.
1: Ah, uyo pa chara kana ba hamara kala Maria Martinho Parari.
0: Ehe.
1: Kinna ve kella amro koraka amaram chekete. Kinna ve kella amro koraka amaram chila. Kinne ve kella manako la mutu la matu ve tulisi. Kinne ve kella tania. Kinne ve kella visinyo kana kama. Biko okisa ba.
0: Ciao ciao ni buona noite.
1: Mi hanno conosciuto la valuta.